0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Fabri Fibra con Antidroga, la canzone di Emma che ci accompagnerà per tutta la stagione estiva. Abbiamo imparato a conoscerla proprio nelle ultime settimane. Canzone che ci introduce all'appuntamento con l'almanacco, l'agenda. Oggi 9 luglio, santo del giorno, Santa Veronica Giuliani. Alle amiche che portano il nome di Veronica, tanti auguri di buon onomastico. 1816, era il 9 luglio, l'Argentina dichiara l'indipendenza dalla Spagna. 1997, la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e viene multato per 3 milioni di dollari per aver morsicato un orecchio ad Holyfield durante un incontro di pugilato. È un fatto che insomma ricordiamo molto bene, tardi anni 90, 1997. 2006 a Berlino invece l'Italia batte la Francia 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006 ed è il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri. 24 anni dopo il precedente trionfo in Spagna, quell'82 che rimane nei nostri cuori con Nando Martellini che recitava per tre volte campioni, campioni, campioni, campioni del mondo. 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 spettatori battendo diversi record. E poi tra i compleanni famosi ricordiamo il grande Tom Hanks, famoso attore statunitense che non ha bisogno di presentazioni, nato proprio il 9 luglio del 1956. Era l'ultima curiosità legata alla data di oggi. Il nostro almanacco torna domani alla stessa ora. Tra poco invece ci sarà Venusia con l'oroscopo. Rimanete con noi, le previsioni astrologiche. Prima Annalisa e la sua Bye Bye.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 9 luglio 2026. Ariete, la passione che sempre guida le vostre decisioni continua a potersi esprimere grazie al sostegno di un buon Marte, ma non esagerate soprattutto nell'ambiente lavorativo perché non tutti potrebbero gradire un eccesso di intraprendenza. Voto 7. Toro, la luna nel segno e lo spostamento di Venere che diventa positiva vi doneranno una buona giornata un po' ovunque. Voto 8. Gemelli, Marte è nel segno e dovrebbe indurvi ad essere attivi, tuttavia ora che Venere non è più in aspetto benevolo potreste incontrare qualche resistenza, pertanto tenete conto anche delle esigenze altrui e voto 8-. Cancro, la presenza di Mercurio nel segno e l'aspetto armonioso di alcune stelle favoriranno il buon andamento di questo giovedì, da vivere senza riserve e voto 7+. Leone, l'uscita di Venere dal segno non porterà cambiamenti nelle dinamiche affettive, nonostante oggi la Luna si ponga in posizione disarmonica, causando qualche piccola incomprensione. Bene il lavoro e voto 8-. Vergine, a sostenervi oggi ci sarà una bella e pratica Luna, capace di assistervi per migliorare la resa in ambito lavorativo e grazie all'arrivo di Venere nel segno avrete l'opportunità di vivere con maggiore intensità anche le relazioni sentimentali. E voto 7+. Bilancia, vi perdete il sostegno di Venere ma non ci saranno ripercussioni familiari, mentre rimarrà caotica la situazione nell'ambiente lavorativo. Siate più collaborativi con il voto 7. Scorpione, il periodo che state vivendo è appagante per quanto riguarda gli affari e anche in amore sono previsti miglioramenti, ma non subito visto che ad osteggiarvi per qualche giorno c'è la luna in opposizione. Voto 8-. Sagittario, la dissonanza di Marte potrebbe essere causa di un certo nervosismo che da oggi riguarderà soprattutto i rapporti familiari. Siate comprensivi con il voto 7. Capricorno, la vostra giornata sarà accompagnata dalla luna positiva e da Venere che diventando amica vi sarà d'aiuto per superare eventuali difficoltà lavorative, quindi voto 7+. Acquario, l'aspetto disarmonico della luna potrebbe essere causa di qualche noia, ma non soffermatevi troppo sulle difficoltà del momento anche perché ora che Venere non è più dissonante non è il caso di protrarre eventuali dispute amorose, voto 7. Pesci, bene il lavoro, inizia un periodo un po' complicato per i sentimenti visto che Venere è dissonante, ma la luna positiva oggi vi inviterà a non eccedere con il nervosismo. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. In questa giornata di giovedì, tempo generalmente stabile sul Triveneto, sempre per la persistenza di un campo di alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso quindi su tutto il Triveneto, una giornata soleggiata e calda con temperature lungo la costa attorno ai 30 gradi. Invece in pianura valori anche fino a 33-34 gradi, non discutiamo i 35-36 gradi su Rodigino a confine con l'Emilia. Per quanto riguarda sabato, nuova giornata soleggiata e calda, non escludiamo verso la serata maggior rischio di temporali su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Biagio Antonacci con Sognami. E qualcuno di voi vorrebbe ancora continuare a sognare e rimanere sotto le coperte? Vi assicuro che stamattina non è stato facile nemmeno per me, avrei dormicchiato ancora per qualche mezz'ora, ma sono contento di stare qui con voi e accompagnarvi anche oggi fino alle 9. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000. Grazie agli amici di Trebi Meteo per le informazioni di poco fa. Noi continuiamo con la musica e lo facciamo con Fino alla fine di

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Padova.
1: Buongiorno amici. Aria decisamente respirabile a quest'ora del mattino, 9 luglio, giovedì, Max Dupré con voi fino alle 9. 328 319 8000 la nostra linea WhatsApp. Attenzione, potrebbe tornarvi utile. Max Gazzè. Radio Padova.

0: Max Gazzè avrà fatto colazione con latte e grappa all'ora di primo mattino, 7:03. Buongiorno, in una calda mattinata, ma non caldissima, si respira, cioè si riesce ancora a sopravvivere, soprattutto si sta meglio del mese di giugno, che leggo è stato il giugno più caldo per l'Europa occidentale. Dati di queste ore di Copernicus, che naturalmente analizza la situazione, raccoglie i dati e poi ci dà il resoconto. Questo giugno 2026 è stato davvero il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Tra l'altro non solo temperature record sulla terra, ma anche sul mare, e questo naturalmente poi genera quel tipo di situazioni meteorologiche gravi che insomma ci fanno pagare le conseguenze di un riscaldamento globale che pare non abbia modo di interrompersi, anche se ci sono e c'è la volontà da parte di molti, ma non di tutti. Queste temperature registrate quasi record sono state trainate da quelle superficiali, come vi dicevo, del mare, mai così alte per il mese passato. Adesso vediamo che cosa ci regalerà ancora il mese di luglio, che è ancora fresco. Oggi è il 9 e abbiamo intanto saputo che le perturbazioni passeranno, ma saranno solo di passaggio, speriamo, a mitigare un po' l'afa e le calde temperature di questi giorni. Intanto state viaggiando, tra i nostri amici al volante c'è Umberto, che è diretto verso Milano con la nostra musica. Qualche chilometro lo farà anche con Samurai J.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: La dura legge del gol, avremo occasione di parlare del mondiale che oggi ci offre altre partite interessanti. Intanto però volevamo salutare quanti hanno partecipato ieri sera alla festa di Max Pezzali, 883 allo stadio Euganeo di Padova. Già dal mattino accampati, gente che arrivava, che si accodava anche in autostrada all'uscita di Padova Ovest per raggiungere l'Euganeo e poi assistere allo spettacolo ieri sera, il primo dei due spettacoli. Spero sia stato di vostro gradimento e sia stata una bella serata, lo è stato sicuramente dal punto di vista musicale, visto che è la colonna sonora di molti di voi. Magari dateci le vostre impressioni, raccontateci com'è stata, se eravate tra i presenti, alla nostra linea WhatsApp 328 319 8000.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Canzone che fa tenerezza e ci riporta soprattutto al 1979. Umberto Balsamo, addirittura con Balla, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Stanno ballando le 8 squadre che partecipano alle fasi finali del Mondiale 2026. Oggi in campo la Francia con il Marocco. Alle 22 sarà certamente una partita bella, appassionante, perché insomma nella Francia milita quel Mbappé che è campione di reti anche a questo mondiale, e quindi darà spettacolo, immaginiamo, per la Francia. Però il Marocco è insidioso e potrebbe dare qualche bel dispiacere alla Francia, e noi naturalmente italiani siamo tutti dispiaciuti. Poi domani invece alle 9 di sera scende in campo la Spagna con il Belgio, anche qui un bel partitone da seguire. L'11 di luglio invece Norvegia e Inghilterra, e il 12 di luglio scenderanno in campo Argentina e Svizzera. Insomma, sono le ultime 8 squadre che si contendono la semifinale e poi arrivare dritti alla finalissima del mondiale 2026, americano, messicano ma anche canadese.

0: Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova, ancora code per un incidente tra l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta e Soave in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Trieste tra l'innesso con la 13 e l'innesso con la tangenziale di Mestre, sulla tangenziale di Mestre per traffico code tra Terraglio e l'innesso con la 27, rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellane, in entrambi i casi in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e dalle 20:30 di oggi alle 5:30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano, sempre a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova premia la tua fedeltà. Radio Padova, un regalo per te.
1: Quest'estate il Mirano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Fino al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Mirano, in zona impianti sportivi. Ho detto 18 luglio, è un sabato e c'è un appuntamento davvero imperdibile. Lo spettacolo di Giorgio Panariello. Biglietti disponibili su Ticket One per vivere l'energia dell'estate. Si parla del Mirano Summer Festival, un appuntamento ormai assodato del territorio, davvero di respiro ormai nazionale. Giorgio Panariello per due al più veloce a questo numero, il 328 319 8000. Mandate un messaggio con scritto Panariello, tra poco il vincitore lo scopriremo qui su Radio Padova, Ritmo Italiano.
2: Radio Padova, Radio Padova.

0: minuti abbiamo la vincitrice dei due ingressi per lo spettacolo di Giorgio Panariello al Mirano Summer Festival. Ciao Emma, benvenuta! Emma! Sì. Ciao!
1: Come... Grazie, ciao!
0: Sei felice?
1: Non ci credevo!
0: Invece hai vinto!
1: Non ci credevo!
0: Sei stata velocissima, grazie, sei stata molto brava, complimenti! Di dove sei Emma? Raccontiamoci un po' di noi!
1: Dolo.
0: Di Dolo, in provincia di Venezia. E ci ascolti da quanto? Da quanto ci ascolti?
1: Una vita.
0: E noi siamo
1: 30
0: qui.
1: Anni.
0: Vero, complimenti.
1: È la prima volta, Franco, che vinco.
0: Ma io sono davvero felicissimo. Allora, guarda, tu
1: anch'io.
0: Sei stata brava e goditi questo
1: grazie.
0: Spettacolo perché è pazzesco. Insomma, il grande Panariello.
1: Dimmi con chi vado.
0: Non lo so, decidi tu. Vai con chi vuoi tu. Va bene.
1: Con mio marito lo porto.
0: Se lo merita, portalo. Altrimenti
1: sì,
0: scegli qualcun altro.
1: Se lo merita, è bravo.
0: Va bene.
1: Grazie mille Franco. Ciao.
0: Un abbraccio, buona estate.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Anche a te, ciao.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere...

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.

0: 0800 878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Giulia e Coez, c'era quelli come me, siete su Radio Padova, sono le 10:51 minuti, buona mattinata da parte mia, sono Franco Ghirardello insieme oggi, eccezionalmente fino a mezzogiorno la musica continua, prima del nostro appuntamento con le news dall'Italia e dal mondo c'è Peace and Love, Francesco Gabbani su Radio Padova, Ritmo Italiano.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Safe con Buona Domenica, siete su Radio Padova. Invece buon giovedì, 11:02, ripartiamo dalle nostre tre canzoni in fila. La prima che ascoltiamo ci porta dritti dritti a Bollywood con Loredana Bertè.
1: Tre canzoni in fila.

con Fotoromanza, siete su Radio Padova, buona mattinata. A proposito di foto, c'è una comunicazione dell'antitrust, perché ora si possono fare le recensioni online solo se si ha a disposizione lo scontrino e si fa una bella foto con lo scontrino in mano. Questo lo dice l'antitrust, così si evitano di incappare, di trovare quelle comunicazioni che fanno recensioni false, che magari può andare a ledere magari un'attività, capito? Non è una cosa carina, quindi da ora in poi pronti con lo scontrino a fare le recensioni, come se poi l'intelligenza artificiale non riuscisse a fare praticamente tutto, no? Anche questo se noi volessimo, dico per dire. Va bene, tra poco invece nuovo aggiornamento per quanto riguarda la viabilità con la situazione sulle nostre arterie principali, le autostrade del Veneto. Vi auguro ancora una buona mattinata, sono Franco Ghirardello, alla prossima, ce la cantiamo, le vibrazioni dedicato a te.

0: Sul Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Natur Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Università

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben ritrovati in nostra compagnia. Attenzione ad un incidente avvenuto sulla 34 Villesse Gorizia. Potrebbero verificarsi disagi in uscita Gorizia in direzione di quest'ultima. Poi sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Missione in tangenziale di Mestre in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione in rotatoria Marghera. Verrà chiuso lo svincolo verso la rotatoria Miranese in uscita in direzione Trieste con deviazione verso rotatoria Castellana. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: E ciao

Comuni Immortali, nuova canzone 2026 e diciamo a mezzogiorno e mezzo arriva anche un'altra cosa splendida, i Subsonica, anche loro ormai da molti anni sulla breccia, questo pezzo del 2011 che si intitola

come dire olio, acqua santa, beh, rum e cioccolata, due cose che non si possono incontrare, ma a quanto pare questi due bravissimi cantanti hanno trovato il modo di mettere insieme i loro talenti. Adesso invece preparatevi, perché sta arrivando proprio adesso una delle super chicche di Radio Padova, ed è una canzone datata 1973. Vi consiglio sempre di alzare, se potete, il volume della vostra radio. Alice,

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: La disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Mami con l'accento sulla I, mi piace annunciarla così, insomma tre accenti uno dietro l'altro per Rosa Chemical, che è veramente giovane, ma ragazzi è tostissimo sto bell'uomo, tra l'altro. Allora, io vi voglio parlare di questa cosa perché so che all'ascolto ci sono sicuramente degli appassionati di corsa, ok? Corsa con le gambe, mica con le automobili o che so io. E volevo farvi scoprire magari una cosa che forse qualcuno di voi conosce, altri no, cioè perché correre la mattina presto cambia l'umore. Uno dice, beh, a me cambierebbe l'umore perché non riesco ad alzarmi la mattina presto, mi partirebbero delle lune fotoniche e qui è tutto comprensibile anche. Comunque, il miglioramento dell'umore in chi corre al mattino non deriva da una presunta superiorità morale o motivazionale, ma da una precisa cascata biochimica che viene innescata dalla luce naturale e dall'attivazione ormonale precoce. Allora, in breve, correre all'alba espone il corpo alla luce solare precoce, il segnale primario per azzerare la produzione di melatonina e sincronizzare l'orologio biologico, quindi non fa bene di più, in poche parole. L'attività aerobica mattutina si sovrappone al picco naturale di cortisolo, aiutando l'organismo a metabolizzarlo in maniera efficiente. Il rilascio di endorfine scusate, e endocannabinoidi naturali a inizio giornata innalza la soglia di tolleranza allo stress per le ore successive, quindi una sorta di scudo, vi sentirete i supereroi. L'adattamento a questa routine però dipende dal proprio cronotipo, cioè forzare ritmi naturali per il proprio assetto genetico potrebbe rivelarsi controproducente. L'articolo spiega in poche parole che se non siete portati proprio caratterialmente ad alzarvi presto per andare a correre, è inutile forzare perché potreste avere effettivamente l'effetto contrario, ma per il resto sicuramente fa molto ma molto bene. Quindi chi corre la mattina, che ce la fa, insomma, riesce veramente a ottenere tanta tantissima resistenza e anche resilienza, usiamola questa parola visto che ormai abbiamo fatto amicizia anche con questo termine. Adesso invece Blanco ed Elisa insieme.

0: Meravigliosa Blanco insieme a Elisa, canzone nuova per questa estate 2026 insieme a Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso invece restate con noi perché a breve avremo l'aggiornamento anche dell'informazione locale.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Tragedia ieri pomeriggio a Zerobranco, dove un bimbo di un anno e mezzo è morto travolto e ucciso dall'auto della nonna in retromarcia. Il piccolo è sfuggito alla mamma nel cortile di casa, inutile ogni tentativo di salvarlo. Ieri sera un cittadino cinese è rimasto ferito al braccio su un bus con un coccio di bottiglia. L'aggressore, fuggito su un altro mezzo, è stato poi bloccato dai carabinieri. Ad un raduno di centinaia di auto elaborate ad Affi, un automobilista austriaco alterato ha speronato un'auto dei carabinieri, feriti due militari portati in ospedale, bloccato l'aggressore. Oltre 700.000 studenti in Veneto approvano all'unanimità la proposta di vietare per legge i social ai minori di 14 anni, previsto anche un percorso di educazione digitale obbligatorio a scuola. Multe Autovelox 2025. Padova è quarta in Italia con oltre 5,7 milioni di euro di incassi. Nel padovano spicca anche Cittadella con 3,4 milioni. Seguono Treviso 2,8 milioni e Venezia 2,6 milioni.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

E a proposito delle camminate al mattino per, diciamo, sviluppare endorfine, per affrontare bene tutta la giornata, c'è un'ascoltatrice che ha mandato un meme al 328 319 8000 con scritto: faccio così poco sport che se un giorno mi vedete correre, correte anche voi, che sicuramente sta succedendo qualcosa di grave. Beh, insomma, siamo effettivamente, diciamo, anche un po' sulla stessa lunghezza d'onda, amica mia. Adesso invece Laura Pausini arriva con questa canzone dolcissima qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Il titolo: Invece no. Forse

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, buon pranzo, amiche e amici, buongiorno, ben sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano. Questo è il Ciao Cristi, siamo insieme fino alle 2 tutti i giorni. Vi ricordo solamente che, insomma, se vi fa piacere, ve lo dico, abbiamo qua in queste zone 31 gradi, la percentuale dell'umidità fortunatamente bassina, per cui non patiamo troppo, parliamo del 45%. Adesso invece grande gioia perché sentiamo insieme Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. Alzate il volume che così portate un po' di Spagna.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina.
2: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque.
3: In auto,
2: FM, DAB e app.
3: Oppure a casa,
2: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università

che è venuta a incontrare voi in questa pausa pranzo che si intitola Ciao Cri, ovviamente siamo insieme. Mattia Bazzar, solo tu, e adesso invece attenzione, solo noi dobbiamo anche sapere come muoverci con il caldo che fa, perché dobbiamo anche, come dire, trovare i trucchi giusti per ovviare a questo caldo. Abbiamo appena visto e sentito in queste ultime ore notizie legate a questa ondata di caldo che non ci mollerà sicuramente fino al 20 luglio, ma se avete idea che una doccia fredda possa far bene, sappiate che la scienza dice un'altra cosa, perché il sollievo è immediato ma inganna il corpo. Quando il termometro sale, dicono gli esperti, infilarsi sotto un getto d'acqua gelata sembra la soluzione più ovvia per ritrovare la frescura. La sensazione però è ingannevole, dura pochi minuti e non corrisponde a un reale abbassamento della temperatura interna, anzi l'acqua molto fredda può spingere l'organismo a comportarsi nel modo opposto a quello che ci servirebbe per disperdere il calore. Insomma, poi c'è il discorso della termoregolazione. Immaginiamo che il corpo umano mantenga la temperatura interna intorno ai 37 gradi centigradi, valore necessario al corretto funzionamento degli organi. Quando l'ambiente intorno si surriscalda, il centro di regolazione termica nel cervello attiva una serie di meccanismi per dissipare il calore. Quindi cosa capita? Che i vasi sanguigni vicini alla pelle si dilatano per portare più sangue verso la superficie, dove il calore si disperde più facilmente, mentre la sudorazione raffredda la cute attraverso l'evaporazione, un sistema che lavora a pieno ritmo durante le giornate calde. E il contatto improvviso quindi con l'acqua fredda fa scattare la reazione contraria, crediamo di sentire fresco ma dopo qualche istante andiamo in ebollizione, per cui consigliano sicuramente di utilizzare acqua tiepida, né calda né troppo calda né troppo fredda, acqua tiepida, e vedrete che un minimo di sollievo lo troviamo. Adesso invece Pachidermi e Pappagalli per augurare a tutti buon viaggio, buon ascolto. Radio Padova, Francesco Gabbani.

0: Sei parte di me ed è questa la cosa meravigliosa che accade quando ci si innamora, è reciproco, no? Tu sei parte di me, io sono parte di te. Zero Assoluto ha ben 20 anni questa canzone, mentre questa canzone è assolutamente nuova e sto parlando di Willy Peyote, nuova rispetto a questa, è dell'anno scorso. Next.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile.

0: Next, Willy Peyote, come dicevo, canzone l'anno scorso, perché per un attimo così mi era venuto in mente invece il singolo nuovo che è uscito a metà maggio e che si intitola Kodak. Se avete l'opportunità o restate all'ascolto di Radio Padova, perché presto lo troverete sicuramente e lo potete sentire da noi, o magari ve lo cercate online. Adesso invece attention please, perché arrivano tre gioiellini che sono le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ogni canzone attraverso un decennio e partiremo dagli anni 80.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che ami.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Il 2009 è la data in cui Tiziano Ferro ci regalò per la prima volta Indietro, questa canzone che va a concludere le tre bellissime di Radio Padova. Il Ciao Cri vi aspetta ovviamente domani venerdì. Io Cristina Dori vi lascio con Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi, canzone nuova per questa estate, e tra poco arriva lui, Maurizio Modica. Prima di noi.

Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio.

Emma, per l'occasione con Fabri Fibra, era antidroga su Radio Padova Ritmo Italiano. Oggi giovedì, giornata numero 9 del mese di luglio, 14:05. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Insieme fino alle 17 noi cominciamo il nostro appuntamento dalle tre canzoni in fila. La prima è di Paola Iezzi.

0: tre canzoni in fila.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Conta Quinte, Daniele Silvestri di svariati anni fa su Radio Padova, Ritmo Italiano. È così che mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che torna tra meno di un'ora con il nostro buon pomeriggio. Anche Coez, ci vuole una laurea. Le mani

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

Non manca un'estate. Tucca Macarena era Baby K su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Siete con Maurizio Modica e per un attimo parliamo dei mondiali di calcio. Tennis, lasciamo perdere tutto, rimandato a domani, quando seguiremo assieme le gesta di Jannik Sinner, si spera, contro Novak Djokovic, che è in formissima. Ma a proposito di mondiali, ne parliamo perché siamo entrati nella fase finale, siamo ai quarti di finale e questa sera c'è probabilmente la partita più complicata per la Francia, ma questo è il mio modestissimo parere. E l'unica squadra contro cui rischia è proprio quella contro cui gioca stasera il Marocco. Francia-Marocco si gioca alle 22, staremo un po' a vedere come andrà per Mbappé e compagnia cantante. La musica nei prossimi minuti nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è anche Malika Ayane, questa è Una possibilità.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni

0: quanto sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: L'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Radio Padova News.
1: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due dovranno lasciare il nostro paese entro tre giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani, ritorsione priva di senso. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran martedì notte, il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema verrà sepolta dopo sei giorni di cerimonie in Iran e Iraq, attese alla tumulazione milioni di persone. Mondiale di calcio al via oggi il primo quarto di finale Francia-Marocco, e Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16:03.

0: Era la più bella del mondo di Rocco Hunt su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi così ci introduciamo all'interno della nostra ultima ora insieme, ritrovando l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima di Madame con Marrakesh, Volevo capire.
1: Tre canzoni in fila.

0: canzoni in fila.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

Si intitola Epopea, la nuova canzone di Dolce Nera su Radio Padova, Ritmo Italiano. Abbiamo così messo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Con il nostro buon pomeriggio c'è anche Irama e Cabana.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per incidente tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Nella stessa direzione si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest e si rallenta con code sempre verso Venezia per traffico intenso tra Brescia Ovest e Montebello. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso code tra Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tutti da Luca Lazzari, adesso salutiamo anche Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao Daniele, benvenuto.
1: Ciao Luca, grazie, ben ritrovati a tutti.
0: Allora raccontaci un po' come sarà l'evoluzione meteo da qui alle prossime ore sulla nostra regione.
1: Allora, diciamo che l'estate e il caldo continueranno, diciamo, a farci sudare, a farci un po' soffrire, perché quest'anno, insomma, davvero l'estate è molto calda, come anche gli anni scorsi chiaramente. Certo. Era, però quest'anno davvero poche pause, pochi break, insomma, anche quando arrivano i tempi.
0: Daniele, non ti sentiamo.
1: Mi sentite?
0: Sì, ti avevo perso per un attimo.
1: Ah, perfetto. Dicevo che continuerà a far caldo, però ecco, magari qualche grado in meno tra domani e weekend lo avremo, perché ci sono delle correnti da est un po' più umide, l'anticiclone tende leggermente a indebolirsi e questo porterà anche alla formazione di qualche temporale. Domani torneranno a ripresentarsi soprattutto sui rilievi, quindi le Dolomiti e le zone alpine in primis. Più basso il rischio che interessano le pianure, però mentre sabato, nella giornata di sabato, avremo maggior rischio temporalesco, oltre che in montagna, dove è abbastanza scontato, anche sulle zone pianeggianti. Quindi sabato potrebbe essere una giornata un po' più variabile, con qualche locale temporale in più. Come dicevo prima, continuerà a far caldo, sì, le temperature massime perderanno qualche grado tra venerdì e sabato, ma saremo comunque intorno sopra i 30 gradi, e poi ecco, anche la prossima settimana, insomma, si preannuncia ancora piuttosto calda, per cui dovremo ancora soffrire un po'.
0: Quindi insomma l'estate che non molla, ma avremo comunque qualche ora di respiro, da quello che ho capito.
1: Sì, esatto, forse tra venerdì e più sabato che venerdì, insomma, qualche temporale che magari potrà essere anche forte, potrà portare, esatto, qualche lieve rinfrescata, qualche locale refrigerio su alcune zone. Però poi ecco, insomma, settimana prossima l'anticiclone resiste, ecco, non, al momento forse verso la fine della prossima settimana si intravede un cambio di circolazione un po' più deciso, che potrebbe mettere fine, certo, all'ondata di caldo, però è ancora presto, ne riparleremo poi nei prossimi giorni.
0: Senza scomodare i discorsi, quelli importanti, quelli del cambiamento climatico, insomma, possiamo dire che luglio sta facendo il suo lavoro.
1: Anche troppo, ecco. diciamo di sì.
0: Vabbè, lasciamolo lavorare, altro non possiamo fare. Daniele, io ti ringrazio di essere stato con noi questa sera su Radio Padova. Era Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao Daniele, buon lavoro.
1: Grazie, alla prossima, ciao.

0: Rotta su Cuba di Simona Bencini su Radio Padova, Lessi Jazz in italiano con Gelosia alle 19.42.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

proprio di no, che la costiera amalfitana non te la puoi portare a Milano. Fabio Rovazzi a Risa, Nino D'Angelo insieme a Radio Padova, sicuramente è una delle canzoni di questa estate. 19:47, benvenuti da Luca Lazzari, musica nuova adesso a Radio Padova con Aiello, e questa si intitola Sotto Sotto.

Due ragazzi napoletani che fanno base a Berlino da qualche anno in New Genea su Radio Padova. Abbiamo ascoltato Mare Chiaro, sono le 19:53. Io vi saluto qui e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 9, mentre tra pochissimo qui a Radio Padova avremo l'appuntamento con la nostra redazione in diretta e le ultime notizie. Subito c'è Raf e questa è

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Radio Padova News.
1: Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e la motivazione della Farnesina. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie, 45enne, dalla loro casa a Castigliano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre 2024. Sentenza giusta, dice l'avvocato della famiglia della vittima, Nazario Agostini.
2: L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
1: Possibile ricorso in appello, annuncia invece il legale di Malavolta, Saveria Tarquini.
3: La pena dell'ergastolo era prevista per tutto questo, per il capo d'imputazione, ci sta. Adesso aspettiamo le motivazioni e poi valuteremo l'appello, andiamo avanti.
1: È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 20 e 2 minuti.
6: Radio Padova.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta, ingoiando la saliva.

ulteriori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: La disco italiana. La disco italiana by Radio Padova. Le hit italiane che hanno fatto la storia tornano a incendiare le piazze nelle notti d'estate.
2: Lui è un esibizionista.
1: La disco italiana.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: radio.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.